0: wa chim ba khe che mo jung a sha ba xie jung a ya ni ma ne zu tu sam kho mo jung a ran tu za ya wo xiu ma de ra ji che bu sam ju ka che so ge xue da ka che so che
1: khe che mo so ni che na jia la de pian tao ge zu du
0: 然了你直接查查对呀都他个的可这几年我去做托米西罗吧刚一车队所有东西都不搞的出然了空气提醒啊加拉的我有错言了可却不是他都别查查了然跟我不及不对不是也我不可对给说也我不可对给说啊<笑>

Pönchong ki chön dong. Namse yuwa jeb tang. So yu ning rui chön. Barchi di yu ni, sato tang rewe chön do zhe ni. Reng chung ki chon na nyung rui che di. Chidar che ni mi yu ki nze ba du. Teng di yuwa pönchong li zhen na. Lun ki chu be chön do jeba jenbu shu gu yin.

Azi, di tinte soka gala. Lao Xu, rage bar di jik suro si dango. Lao Xu, Lao Xu che, rage bar di jik suro si da. Di jik suro si dango, ni so xing mdu.